Pero...

resto delle vostre illusioni.

0: questa distanza sotto con la danza. Se no ti viene male panza. E mandi un'agenzia dell'ANSA.
1: Ma una sirena.
0: Allora mi devo, mi devo avere le gare.
1: Legatemi al albero maestro della nave.

0: Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che dico la mia.
1: Stretta la soglia.
0: Stretta la sogliola. Sì, vabbù, ma quando si chiama?
2: C'era un certo signor Soglia, un uomo con un cazzo tanto e tre palle sferiche a forma di piramide. Potremmo mettere... Però possiamo fare una frase in cui dice che quando sta dentro il dentro la fabbrica possiamo aggiungerci un pezzo in cui Soglia fa e qua non si muove foglia se Soglia non voglia.
3: Sono banana senza cita, sono mostra senza cita, sono amico senza mica, sono carne senza...

Paolo Ballesi, poi vado al concerto delle storie tese. Mi affitto decine di film giapponesi, però in questi mesi io mai che li resi. Io sudo una cifra ma facendo pesi, io non mi innamoro perché vivo a fasi. Conobbi Teresa dai piedi pelosi, fu quasi una sorta di metempsicosi. Le dissi: sei secca, non mangi da mesi? E lei mi rispose: no caro, la tisi. Serena e tifosa, capelli rasati, i seni dipinti di rosso su rosa. Mi illusi e le chiesi: ma quanti ne hai presi? Già troppa, son chiusa, deciso, sto in stasi. Di Marta ricordo le cosce e il suo naso. Mi piace far sesso ma coi ceri accesi. La vuoi il mio rasoio così poi titosi? Lei rise, sorrise, però un po' si offese. E poi a fine mese riguardo la tesi, ma con la lentezza dei miei panni stesi, che tanto mio padre mi paga le spese. Ci vuole altro tempo, ha troppi refusi.

White was everywhere. But where have all blue violets gone?

come to me faithfully. Surrender to me splendidly.

Gesund. Kruze bliebt und schießt aufs Gegner.

ragazza che almeno una volta nella vita non avesse sognato d'essere.

nei discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare. Ed io, figlio di...

caught my eye.

one to finish.

bomb to the ring, mom.

Vamos a ir.

cantavi a piedi nudi con le palle che sapevano di sugo il tatuaggio che rideva raggrinzito. Ed io che ti ammiravo, ammiravo il tuo coraggio inconsistente e tua moglie che piangeva disperata.

0: faccio non staccare.
1: Lo so, il fatto qual è che... No, lì magari non ci sono. È tutto a posto.
0: Se no,
1: vai
0: tra. Se no si spegne, si lascia.
1: No, no, sono d'accordissimo, vado, però.
0: Quindi ricordati, io ne faccio 3, 2, 1, metti la canzone di rancore a volume basso.
1: Ok.
0: Come proprio sottofondo.
1: Ok.
0: E al secondo 19 tu alzi. Oh, io parto da qua a fare quest'intro, che tanto siamo stati io e te, così ti do una mano.
1: Adesso. Sì, sì, vai tranquillo. Montanari. Il masterino lo teniamo un po' più in altino?
0: Come vuoi?
1: Non so, per disabinare meglio sullo zero.
0: Vai.
1: Vai. Aspetta che qua è tutto un merdoio. Arrivo. Ok. Fantastico. Ci siamo. Vai.
0: Un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, questa è ShareRadio.it, io sono Nicola Sarli in compagnia alla regia del buonissimo Marco Montanari e oggi siamo qua in Piazzale Belluveso grazie all'equipe dell'educativa di strada del Municipio 9 e vi lasciamo con il mio quartiere di rancore.
2: Quartiere, cantiere, nel mio quartiere, le fiere, nel mio quartiere, le ferie, nel mio

0: mio quartiere è questo qua, Rancore, con il mio quartiere 2.0, produzione di DJ Mike. Banda Le Ciancio, Ciancio Le Bande, siamo con il Don Leandro della chiesa parrocchiale di San Martino in Guarda. Ciao, come stai?
1: Sto bene, grazie. Sto cercando di respirare quest'aria nuova, dato che prima ero a Lissone, adesso sono arrivato qui a, da qualche giorno qui a Milano.
0: Aria nuova, piazza nuova, e la sua precedente esperienza era a Lissone, quindi in Brianza. E di là di che cosa si occupava? Quante parrocchie teneva?
1: Avevo 7 parrocchie.

0: buon obiettivo.
1: Lei mi aveva raccontato poco fa fuori dalla diretta che è originario di Buenos Aires e che ha vissuto da lì fino a 6 anni e poi si è trasferito a Cinisello dai 6 ai 12 anni. Come ha vissuto questo cambiamento comunque dal Sud America all'Italia, anche se comunque Argentina e Italia sono praticamente delle due realtà gemelle? Come ha vissuto questo cambio e come ha vissuto la sua adolescenza in un quartiere, come in una città come quella di Cinisello?
0: Allora, il cambio è stato impegnativo, anche perché ovviamente avevo un'età dove il cambio è stato deciso dai miei genitori, non tanto da me. È stato anche impegnativo perché eravamo negli anni 90, quindi non c'era ancora tutto il movimento che c'è oggi anche di culture, e perciò ero il primo alunno in una scuola di 500 alunni straniero, quindi questo è stato molto impegnativo nella fase dell'infanzia. L'adolescenza, io ringrazio di aver avuto l'oratorio, perché l'oratorio è stato veramente una piazza dove poter crescere insieme con gli amici e conoscermi e riuscire anche a vivere bene in quello che era il mio quartiere, il quartiere da Borgo Misto, quindi zona nord di Cinisello. Ed è importante questa cosa, avere l'oratorio, avere un quartiere, la scuola, erano tanti ambienti dove si poteva davvero coltivare qualcosa di bello.
1: E parlando appunto di oratorio, parlando appunto della sua figura, secondo lei in una piazza come quella di Belloveso, come può aiutare a mediare, ad essere d'aiuto anche appunto all'equipe di educativa di prossimità, di strada, agli esercenti pubblici, la sua figura, il suo oratorio, come può aiutare a mediare in un contesto come questo?
0: Ma io sono qui solo da pochi giorni, mi dà l'impressione che questa cosa già ci sia. Chi c'è stato prima di me, Don Andrea, ha lavorato molto bene sotto questo punto di vista, partendo anche dal semplice cancello aperto che permette di far sì che questa piazza e l'oratorio siano in continuo collegamento. Ma poi anche l'accoglienza, il parlarsi, il comunicarsi, cercare di lavorare in rete, questo di sicuro è fondamentale.
1: E invece ci riesce ad indicare delle attività che sono già presenti e invece anche future che ci saranno all'interno della parrocchia, anche a livello di laboratorio, opportunità per giovani, adolescenti e non?
0: Beh, oltre ai vari catechesi che ne facciamo, c'è tutto il mondo dello sport, quindi calcio, basket e pallavolo. C'è il dopo scuola, che anche questa è un'altra realtà dove comunque si fa tanto per poter anche venire incontro a situazioni differenti, e poi tante altre cose dobbiamo costruirle. In questi primi giorni io sto guardando, ascoltando, e poi costruiremo di sicuro cose interessanti.
1: E si cercherà sicuramente di costruirle insieme.
0: Certo, assolutamente.
1: Ringraziamo Don Leandro della Chiesa Parrocchiale di San Martino di Guarda, gli auguriamo un in bocca al lupo per il futuro.
0: Grazie.
1: E adesso vi lasciamo con CD Bang, Mind Your Manners.

0: Runners di CD Bang. Ho ancora veramente tanti ricordi di questo artista. Mi ricordo quando, andando in giro lungo e largo per la Golden Age di YouTube, quando YouTube diciamo che era un social ma diverso da come viene visto oggi, e mi sono imbattuto con questa canzone che mi porto nel cuore da tanti anni. Comunque siamo qua in piazzale Balluveso, quartiere Niguarda, a fianco al bar Colibri. Grazie al progetto dell'equipe dell'educativa di strada, che è all'interno della cornice di un progetto che si chiama Milano Street Lab, dove in pratica in ogni municipio della città di Milano esiste una equipe al cui all'interno applica il metodo educativo, ma per andare in strada ad intervistare a intercettare i ragazzi, a farli fare attività, formazioni, a coordinarli, a dargli una mano anche se sono grandi a fare un curriculum per evitare la dispersione scolastica. Io personalmente sono all'interno dell'equipe dell'educativa di strada del municipio 5, quindi tutta la zona che batte Piazza Bertegrasso e Gratosoio, e in pratica settimana prossima ci imbatteremo pure in un'esperienza che vivremo tutte insieme l'equipe dell'educativa di strada, ovvero un vero e proprio residenziale di 3 giorni ad Andorra, davanti al mare in Liguria, dove sicuramente ci scambieremo pratiche, consigli, si cercheranno coprogettazioni, si cercheranno collaborazioni future, e questo è quanto. E adesso vi lasciamo con Nabi, questo è Uomo Cattivo.
1: E serve la gente come me, così potete puntare il vostro dito del cazzo.

0: con noi.
1: Uomo cattivo di Nadi, una delle nuove promesse del rap italiano. Questo è un pezzo che mi piace tantissimo, oltre che per la melodia. Siamo in diretta, per favore non urliamo al microfono, grazie. Ma ora siamo qua presenti con la doppia G di Piazza Belloveso, ovvero Giacomo e Giorgia. Ciao ragazzi, come state?
2: Bene.
3: Non lo accendi, si sceme.
1: Come stai, Giacomo?
4: Bene.
1: Bene, bene. Allora ragazzi, voi siete di Niguarda?
2: Sì.
4: Sì.
1: Avete sempre vissuto qua? Siete cresciuti qua?
2: Sì.
1: Ok, e come vivete Piazza Belloveso? Quante volte venite qua durante la settimana?
2: Ogni giorno.
4: Ogni giorno.
1: Ogni giorno. No, allora ti prego, sei un ottimo urlatore, andresti bene per una band metal, ma non urlare perché sennò ci rovini tutta la diretta, per favore. E da quant'è che comunque seguite i laboratori e le attività dell'equipe di educativa di strada del Municipio 9? O da quant'è che conoscete Lorenzo, Sara, Elena?
2: Da gennaio.
1: Da gennaio.
3: Posso parlare?
1: Da quanto? Da quanto? Da settembre dell'anno scorso? Ah no, qualche mese in meno. Qualche mese in meno. E quali sono le attività che vi piacciono di più quando state con loro?
2: Parlare?
1: Parlare, quindi confrontarsi, aprirsi, avere una voce adulta con cui parlare. E siete mai... tu hai detto che cos'è che hai consigliato invece, ripetilo?
4: Andare all'acqua.
1: Allora, quante volte siete andati finora?
2: Una volta.
1: Una volta. Vi piacerebbe in prospettiva fare anche una gita?
2: Sì.
1: L'avete già programmata?
2: No.
1: Mai dire mai allora, eh? A che scuola andate ragazzi?
2: Cassinis.
1: A che anno siete?
2: Io terza media.
1: Terza media. Tu che scuola vuoi fare dopo?
2: Estetista.
1: Estetista. Tu ancora sei in mezzo ai libri delle medie, non saprai che scuola. No, ah, tu sei in prima superiore?
4: Sì, sì.
1: E che indirizzo fai?
4: Alberghiero.
1: Alberghiero. Ma fai più bartending, cuoco?
4: Cuoco.
1: E ti piacerebbe lavorare sempre nello stesso ambito? Va bene, qualcun altro che vuole parlare, vuole confrontarsi con me?
5: Sì, io.
1: Ciao ragazzi, con
2: Ciao.
1: Chi stiamo parlando di bello?
2: Allora, io sono Sofia.
1: Sofia e?
5: Jason.
1: Ciao Sofia e Jason, anche voi siete di Niguarda?
2: Sì, sì.
5: Viva Niguarda!
1: Viva sempre Niguarda, uno dei quartieri al top di Milano. Viva Milano Nord soprattutto.
5: No, viva Niguarda.
1: Viva Niguarda e basta. Jason sa da che parte stare. Tu è andata a scuola?
2: Sì.
5: No.
1: Come no? Hai mollato?
5: Sì.
1: Stai lavorando?
5: No, no, vado a scuola.
1: Vai a scuola, che indirizzo fai? Indirizzo?
5: Alberghiero.
1: Alberghiero, sempre ristorazione o bar?
5: Cucina.
1: Tu?
2: Invece vado in terza media e sono in Cassinis.
1: In Cassinis, hai già in mente che cosa vuoi fare?
2: Vorrei fare linguistico, vorrei andare al Tenka.
1: Vorresti andare al Tenka. Che cosa ti spinge a scegliere comunque un indirizzo come quello linguistico?
2: Perché mi piacerebbe tanto imparare le lingue, anche perché serviranno tanto in futuro nel lavoro e per qualsiasi cosa io voglio fare.
1: E al linguistico, oltre all'inglese, scegli pure una terza lingua che può essere francese, tedesco, ma anche cinese forse?
2: Tra tutte queste penso che sceglierò il francese e poi penso che oltre alla scuola farò anche altri corsi per imparare altre lingue come il russo.
1: Ok, come mai proprio il russo?
2: È una lingua che mi è sempre piaciuta, ho iniziato a impararla quest'anno e mi piace proprio perché è complicata, perché qua in Italia, a Milano, non è scontata come lingua e mi piaceva impararla.
1: Sentite ragazzi, mi raccontate un po' come siete entrati in contatto con le educatrici, gli educatori dell'equipe dell'educativa di strada del Municipio 9?
4: Facevano le unghie con questi allenatori e mi sono seduto con loro e non sapevo come stare.
1: Ok, e da lì da quant'è che li conosci? Quando è questo giorno? Quando è che è successo?
4: Tipo fine scuola, l'anno scorso.
1: dell'anno scorso. Tu invece?
2: Esatto, sempre anche in quello stesso periodo, e anche io ho visto delle mie amiche che frequentavano gli animatori e mi sono unita insieme a loro per frequentarli.
1: E ragazzi, ricordo per tutti quelli che sono attorno che siamo in diretta radio, siamo quindi in streaming, in diretta. Non ti vedono ma ti sentono, quindi tutti i commenti esterni, robe così.
0: Ciao ragazzi, ciao!
1: Chi è che vuoi salutare?
0: Ciao!
1: Ma chi è che vuoi salutare?
0: Riguarda!
1: Tutta li guarda!
6: Ciao mamma, ciao zie!
0: Ciao mamma, ciao zie!
6: Sì. Ciao zia, ciao! Ciao zia!
1: Sentite, io vorrei fare un'ultima domanda, vi vorrei chiedere qual è.
0: Ciao Luminas!
1: Qual è l'esperienza che avete più a cuore, o comunque vi è piaciuta di più quando avete iniziato a rapportarvi con gli educatori e le educatrici che vi permettono di fare tutte queste iniziative bellissime come quella di oggi, in cui c'è un gonfiabile gigante e si può giocare a calcio?
2: Allora, il fatto che comunque ci abbiano subito accolto, ci abbiano trattato benissimo, ci hanno permesso di fare tantissime cose e ci hanno proprio fatto entrare in questo mondo dove possiamo essere anche più a contatto con i bambini e riuscire a relazionarci di più con gli altri, e ci hanno fatto togliere, diciamo, dalla strada, da persone cattive, per stare tutti assieme, frequentarsi, fare nuove esperienze.
1: Jason invece?
4: Sono felice che anche la prima volta che ho parlato con questi minatori sono stati gentili e mi abbiano accolto. E niente, quindi sono felice di aver fatto queste conoscenze.
1: Di fare queste conoscenze. Tommy, vuoi salutare qualcuno anche tu al microfono?
0: Scusa, Eddie.
1: Scusa. Ciao! Giacomo, chi è che vuoi salutare?
7: Ciao!
1: Ciao Tommy, come stai?
7: Bene.
1: Sei anche tu di Niguarda?
7: Sì.
1: Che scuola fai?
7: Calvani.
1: Sei alle superiori?
7: Sì.
1: A che anno?
7: Primo.
1: Indirizzo?
7: Meccanica.
1: Meccanica.
0: Scusa, Eddie,
1: ma vai più fuori per le macchine o le moto?
7: Moto.
1: Moto? Qual è il tuo sogno di moto?
7: Boh.
1: Qual è il tuo sogno
7: ora
1: di moto?
7: Cinquantino.
1: Ora cinquantino. Però da più grande che moto vuoi?
7: Boh, non lo so.
3: Ma farà microfono.
7: Non lo so.
1: Non lo sai ancora, ma vorresti lavorare quindi in un'officina in prospettiva?
7: Vorrei fare il benzinaio.
1: Il benzinaio. E ascoltami, mi racconti qual è l'esperienza più bella che hai condiviso con gli educatori e le educatrici che seguono tutte queste attività qua in questo quartiere? Ah, tu non vieni, sei qua oggi così a motivarci, bene. Ragazzi, allora, Giacomo, prima di chiudere un ultimo intervento da parte di Giacomo, cosa ci vuoi dire? Un T-Max, io come te lo faccio comprare il T-Max?
8: Sono soldi.
1: Tantissimi, poi il T-Max so quanto costa. Io non ce l'ho.
3: Quando sarò grande, 125.
1: Quando sarai grande e famoso si spera che ci avrai i soldi tu per comprartelo. Ma banda alle ciance, ciancia le bande, grazie ragazzi. E adesso ci ascoltiamo Titanic di David Guetta con Sia. Bravo.

0: David Guetta, CIA è una canzone che fa parte della mia adolescenza e di tanti di quelle della mia generazione, ma bando alle ciance, ciance alle bande. Siamo con Elena Fregara della Fondazione Aquilone, che fa parte dell'equipe educativa di prossimità del Municipio 9. Ciao Ele, come stai?
1: Ciao, tutto bene, oggi giornata intensa tra famiglie, bambini, ragazzi,
0: Ingonfiabile,
1: musica, balli di gruppo, trucchi e poi quello che vorranno anche i nostri fantastici ragazzi di Mi Guarda, che ci stanno aiutando e non poco, devo dire la verità. E niente, quindi stanchi ma felici.
0: Infatti prima ho avuto modo di parlare con un po' di ragazzi e ragazze che bazzicano qua Mi Guarda, anche chiedendogli quali sono le esperienze e i ricordi più belli che hanno grazie a voi, grazie al lavoro che state facendo in zona. E una delle cose che mi ha stupito di più è che una ragazza mi ha detto l'ascolto, l'essere ascoltati nella maniera in cui poi riusciamo ad aprirci come vogliamo, che in maniera, diciamo, più spontanea possibile è uno dei primi obiettivi che cerca di fare un educatore, un'educatrice.
1: Esatto.
0: Quello che ti vorrei chiedere, per chi non sa che cosa fa un educatore di prossimità, un educatore di strada, lo riesci a raccontare in due parole?
1: Wow. Allora, sicuramente direi che forse hanno già anticipato i ragazzi dicendo che sicuramente è una persona che ascolta, è una persona che è disponibile per i ragazzi nel nostro caso e che cerca di dare forse un po' una voce a loro che magari a volte non riescono ad averla o si sentono un po' schiacciati anche dal giudizio degli adulti. E, poi è gambe toniche perché si cammina e non poco. Esatto, è tanto divertimento, tanta passione, tanta animazione, tanto voglia di comunque mettersi in gioco, perché l'educatore di strada ha un ruolo molto molto difficile, perché stare e sostare negli spazi che di solito un educatore magari non abita, ma nei luoghi, negli spazi abitati dai ragazzi. E sostare insieme ai ragazzi, che è quello che fondamentalmente ci chiedono, a volte per noi educatori che veniamo magari anche da situazioni più strutturate, è abbastanza difficile.
0: È abbastanza difficile, una cosa che ricordo sempre, che dico sempre, facendo educativa di strada anche io, è saper convivere con la noia quando
1: esatto.
0: Lavori per strada, perché ci sono un sacco di situazioni sì. In cui tu magari stai seduto sulla panchina a guardare i ragazzi giocare che non vogliono parlare con te e ti verrebbe anche da dire ma qua che cosa sto facendo, mi sento inutile, quando poi magari li ribecchi dopo 3 anni
1: sì.
0: Che ti ringraziano per la tua presenza lì onnipresente per
1: esatto.
0: Qualsiasi cosa avessero bisogno.
1: Esatto.
0: Senti, mi parli un po' del rapporto che c'ha la vostra equipe con questo gruppo di ragazzi e con questa piazza.
1: Sì, allora, questo gruppo di ragazzi l'abbiamo incontrato un po' strada facendo qui a Mi Guarda ed è un incontro molto speciale, perché è un gruppo di ragazzi molto vario, molto grande in realtà, e molto disponibile, con una energia che veramente è pazzesca, perché ci hanno coinvolto subito anche nelle loro cose, quindi anche nelle loro dinamiche, nelle loro attività, ci hanno subito voluto raccontare tanto anche di come vivono loro il quartiere, però sentivamo che volevano un tocco in più e così noi abbiamo provato insieme a loro a costruire qualcosa di più rispetto a quello che avevano. E devo dire che poi con un sottogruppo di questo grande gruppo sono riusciti, grazie anche al progetto Centidee, a realizzare e realizzeranno poi a dicembre un progetto riguardo all'estetica. Quindi ci saranno queste ragazze che vogliono dedicarsi al loro quartiere facendo l'estetista itineranti nel quartiere. Quindi questo è un po' quello che sentiamo di aver costruito.
0: E quindi quella gonfiabile non fa parte del centro di
1: no.
0: Stavi dicendo?
1: No, e poi il rapporto con la piazza è molto particolare, nel senso che è una piazza frequentata veramente tanto da tante famiglie, e anzi uno degli obiettivi infatti che ci siamo dati con l'equipe è non solo costruire il rapporto con i ragazzi ma anche con le famiglie che vivono la piazza, con i genitori, quindi vorremmo anche trovare l'occasione di regalare dei momenti di confronto anche con i genitori.
0: E secondo te, la vostra figura in un contesto comunque così variopinto come quello di Piazzale Belloveso, perché c'hai gli esercenti pubblici come il bar, c'hai i ragazzi, c'hai gli anziani, come può un educatore di strada cercare, senza poi effettivamente prendere una parte o l'altra, a mediare magari in piccoli confronti, dibattiti, accensioni o diverbi, oppure secondo te quale possono essere, diciamo, la chiave giusta per mediare in maniera giusta comunque in una situazione, in una piazza che non è per niente facile, perché comunque variopinta, il target d'età è immenso.
1: Allora, mi dai un là su un episodio che è successo in realtà settimana scorsa, in cui proprio ci siamo trovati a dover mediare in una situazione un po' di leggera conflittualità tra persone provenienti da culture differenti, e non è stato molto facile, ma la chiave è stata semplicemente sedersi senza neanche necessariamente presentarsi, dire chi siamo, il ruolo che abbiamo, cose del genere, ma dare voce alle persone che in quel momento da sole non riuscivano a dare parole ai gesti che avrebbero voluto invece mettere in campo. Quindi hanno convertito la gestualità in parola, in parole giuste, in parole positive, per sbrogliare la conflittualità che in quel momento c'era. Quindi semplicemente di nuovo ci si pone in un'ottica di ascolto e di dialogo continuo.
0: E invece, ultima domanda, quali sono secondo te gli obiettivi, i progetti futuri che l'equipe del Municipio 9 vuole muovere attorno a tutto il municipio e in focus in Piazza Belloveso?
1: Allora, in realtà dai un gancio ai tuoi colleghi di domenica, che eravamo in Bollitasca, a cui ho detto appunto che c'erano delle questioni che bollivano in pentola, ed è vero, perché in realtà penso che ogni equipe dell'educativa di strada abbia comunque delle continue evoluzioni. Noi in questo momento ci siamo focalizzati su Niguarda, su Bovisasca, e stiamo aprendo anche spazio ad Ergano e Bovisa, e quindi li teniamo lì e ci stiamo lavorando. Stiamo ampliando anche la visuale qua a Niguarda e anche in Bovisasca. Però per ora rimarremo su questi quartieri, e quindi questo direi che
0: work in progress, sì. Tanta presa bene, sì. Tanto ascolto, sì. Tanta empatia,
1: esatto.
0: È questo che fa un educatore di prossimità in strada. Grazie,
1: esatto.
0: Elena,
1: grazie
0: della Fondazione Aquilone.
1: Grazie.
0: Vi salutiamo con Nas, una canzone che i bambini dovete ascoltare tutti attentamente, che anche se in inglese presenta un campionamento di una canzone di musica classica famosissima che si chiama Per Elisa, che magari qualcuno di voi ha già ascoltato, e vi voglio lasciare con questo pezzo che magari non capirete il testo, ma dà un messaggio bellissimo a quelli che saranno gli abitanti del futuro, ovvero voi. Io vi...

0: Iken di Nas, una canzone rap veramente storica degli anni 90, dei primi 2000. E siamo qua di nuovo in compagnia con una delle due G, e invece no, va la coordinatrice, la mitica Sara, Sara Dono.
1: Oh, oh. Le due meravigliose ragazze, chiediamo, alle 5 l'evento cambia natura e diventa per gli adolescenti, perché noi abbiamo a cuore tanto gli adolescenti. Le due ragazze chiedono di aprire alle 5 con un'esibizione canora di Bambola, okay. Vogliono cantare, e dopo facciamo un po' di baby dance che le ragazze si mettono in gioco per i bimbi.
0: Perfetto.
1: Si può fare? Io sarei, cioè, poi mi viene da dire che tutti ce l'hanno sempre con questi giovani, ma i giovani sono una meraviglia, i giovani sono una meraviglia. Cioè si mette a disposizione qui per fare animazione per i bambini, ma dove li trovate dei giovani così? Fagli scattare un applauso per queste ragazze che sono meravigliose.
0: Un applauso per l'emancipazione dai giovani per i giovani, signore e signori.
1: Alle 5, Bambola!
2: Ci divertiamo alle 5!
0: Allora alle 5, tanti bei balli di gruppo.
1: Sono già pronta a farvi il video, qua.
0: Ringraziamo le ragazze che si mettono a disposizione per i più piccoli e le più piccole, e Sara Dono, coordinatrice del Municipio 9 dell'Educativa di Strada. E noi vi salutiamo invece adesso, questa è la fine della diretta, volevamo ringraziare l'equipe dell'Educativa di Strada del Municipio 9 all'interno del progetto di Milano Street Lab, tutta Piazzale Bellovese, e il don della parrocchia qua dietro di noi ed Elena Fregara. Io sono Nino, a.k.a. Nicolò Sarli di Cher Radio. Vorrei ringraziare la regia Marco Montanari per avermi seguito in questa avventura. E ora vi lasciamo con M.I.A. di Pepper Plains. Ciao!

他跑去抓。

Music! That's right. Music!

discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare. Ed io, figlio di un

Ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti, perché all'inizio digrigniamo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

gioca a fare il re ma più reietto, a chi dopo bevuto fa il rigetto. Sei un gregge caro lollo, bello arzillo, eppure manco te ne accorgi, e sembri scarafaggio che passeggia dentro un parco, precario con orario alternativo. Lo capisci o sei tardivo più di Ivo? Qui lo nego con deniego e qui lo scrivo, ed io vi rappresento il mio tormento.

E se domani io non potessi rivedere te, minchia che sollievo. Come l'offa trattenuta dopo riunione in azienda, poi mollata in una tenda da campeggio, c'è di peggio. Come presidente del consiglio Paolo Villaggio, Berlusconi ostaggio dell'anonima sequestri, ma nessuno che paga il riscatto. E se domani legalizzassero le droghe, meno toghe per cazzate nei tribunali e nelle prigioni, come i doni per Natale e le bustine di peyote, piazze vuote dai venditori di fumo scarso, meno viaggi persi, e può darsi che poi farsi viverebbe meno in voga che gustarsi la vita da sobri. E se domani le puttane pagassero le tasse, prezzi fissi, buoni sconti, 3 bocchini e paghi 2, altro che bacheca, annunci su quotidiani, prevenzioni, buone azioni, i papponi diverrebbero imprenditori, la mara Carfagna che vende di nuovo la fregna. E se domani mi decidessi a metter su famiglia, magari sarei meno ipocrita, magari poi non si litiga per le stronzate di qui sopra. Osa pensare se domani le tue mani mi sfiorassero non per delle rissa ma per delle risa, e per il

Sicilia, sa che popolo di letterati si sarebbe. Si spaccerebbe pennacchi negli angoli di San Lorenzo. La storia di Renzo e Lucia avrebbe più ammiratori di un film di Scamarcio. E se domani io vincessi all'Enalotto, sa che botto, stare a palla all'aria, sia di giorno che di notte, patatine fritte, vino rosso, carne ferri,

stop.

Ti è mancata la speranza, la forza e l'uguaglianza dei contadini curvi sulla terra. Ti è mancata l'innocenza, la perseveranza di un raccolto andata male a primavera. Ti è mancata una patria e un po' d'appartenenza, il sentire delle tue radici. Forse il senso del dovere oltre a quello del piacere, un po' di sale.

ma poi quassù ritorno, perché penso a quel giorno in cui saremo un po' di più, perché ci credo che in fondo

Chronic in my house. Chronic in my house.

E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato. E mi dicevo che c'era